Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così, e adesso è qui.

casa, quaicos chapa, quaicos lasa. Tira, tira, drizza il fil e per lasa, che il se rilassa.